the last edition AFCON ati ena qualifiers no ochire ye wanti mi anfa Ghana an qualify ena yi ati etranchen ena kofa Benjamin Asare ebede mu for ena ye World Cup qualifiers no otimi e de qualify ko World Cup di benti na masan so di ati abe number 1 menti menti ade na se di benti na ati asabe number 1